0: Schade, aber mi sa là.
1: Please remain standing if able for the national anthem of Austria.
0: Austria, che qua mi sa là, andiamo a ricordare, non è te beforma.

poi giocare in una battaglia che spende. Occasione da lei con un facciai. Spende con un trinco di fondo, ossia half ten, ossia con un trinco di fare con il fondo, lo metto nel can senza climate, ossia. Quello che c'è che stava già lì. Non fa spendere David alla bella, ma facciamo le fasi di Bolatten, Curie, Gilef, De Nicolas, Curie, Fadam, Trem, fa spendere di Bolatten, Hafter, Vatten, Curie, Nasmoni, Moscò di Bolatten, spendere con Trem, Ostria, Hamedas, andare, che detene, Hatter, con Trem, per mettere di Navar, per con Trem, Limina, Yamal, Curie, Fono, la gol, Eria, Trem, chi per mettere in favola, Trem? Devo una minute, Trega, Yamal, di Hamala, Furta, Mahaf, Garum, Mires, Yamal, di Fene. Bolatnia curie formale, bolo spieni curte a quelle di lì. Yamale le tre vade fuori la barra, formale keeper, prendere da quello bolatnia. Smetch for hagging, e mette quelle che devono mettere con curie a tenere. Devi darla, da quella fatta e le tre vade. Keeper a medini. Keeper, curie di buona, non sono andare a mattina. Kevin Denso. Vabbè, quella fatta, Denso, e vede Denso, pari a barra. Deniolo, e non è un'altra, curie formale. Che ha punto un gol di Vena, Vena e adesso arriva l'armata di Vena, va bene, senza calma. Spengello, Cucurielli. Cucurielli, Bola, metà su contro il gol d'Af. Tenni, all'uomo, Bola, Fancuri, appena tu vengono quelli d'Ango, carico, contro il vertigo, per Ostia, contro il Bola Atleti. Attacco curia fuori a mettere una carica, anche a spiegare contro il bollo curia, ossia contro il bollo curia, fuori a mettere una carica, half training, minuto serve, senza che il colpo col collo carico, contro il spiegare contro il bollo a tre, peggio, e da back con il fatto che non è più di keeper, gol di Riacchiari, bollo a tre, curia in S, Pedro, e non è frato, non è mettere un curia di bollo, l'attività curia in S, Pedro di bollo, mettere una carica, curia in attività, ma sei curia di Michele, Orzabi. Dimbolo, ossia Hafter, ossia Contrin, Atlef, Atlen, Kevin, Denso, Atlen, Metren, Curia, Di Marca, Denso, e Mediasal, Hafke, Medasa, Barima, Dimbolo, Atlen, Curia, Nes, Curia, Di Nicolas, Asmetro, Karen, Curia, Fono, Albor, Tanco, Le Barra, Gimme, Atleni, e ossia con Etri, Valeria, poi con un tre, Dimbolo, Kiria, Kiria, Bolle, Marao, Tegarna, per Contrin, Michel, e ne vuole di bevere tanto le Manduvi da sale curiano la fate fare bevere con spegne con il di fare con di con il cabbero per con le bolle Alex Baina curia fonuali cari incontri a Kevin Denso e svolendo bolle di arima di Gellum cabbero Kevin Nellani e Stria Gellum vuole fare curia Gellia Fedevo prendere il gol del canale di Malo. Ahimè, le porte, curia fono al Bolatè, a metà sostia con l'intera di Spain, half turn back, con la fata, senza che tre con l'intera, non fra l'arma, tende in Bolatè, con Red Lema, vuole fare fate, di lei carico con l'intera, per il Dani, o il Moga, natto a fatto, back con la fata, di Bolatè, Stefan Posch, a da mettere una carica, curia, con Red Lema, medine, e Bolatè, con la Mabor, sfata, e che senza che di Mabor, con l'intera, Nicola Svelda, Nicola Sane, frato di Bolatè, Kevin, Kevin Demonso, atlet, a da curia. David Alaba, team captain, Austria, con l'Atlanta, già salvo il carico di Spain, con un trio, libero di mettere in bolla, tanto tre fatti, già salvo l'Atlanta, curia Varabara, Yamal, Abade, Eria, Trent, in bolla, Eria, Ronco, Cari, Armati, in Atlanta, fatto, curia di bolla, Faro, Yamal, Benetri, a Canada, in bolla, Atlanta, Atlanta, Eria, Tevati, Andam, De Cari, di Austria, con l'Atlanta, Tibor, Spain, con Spain, con l'Atlanta, Yamal, di Benetri, Eria, Trent, Gold, Eria, Cari, mi faro, Cari, di Acontria, Bericol, con il cabello, che mi dia, Fortumafo, a termine, vuole di fare con di Tinna perché Denso Gargi vuole bene. Ma ciò che Furtama Conor spegne a Meliboni. Spegne che ha fatto con Trim. Ossia penalti a Tinna Gardi, penalti a Canada, con Trim fatto già sali, non tanto le fatto. Pedri anche a Sinna Gardi, penalti a Canada, ossia con Trim a Daf, ossia penalti a Canada.